Nos está acabando para estar saltado. Probabilmente torniamo subito l'economia e la ristrazione su questa canale per fare più giù a 200.